0: rimasto fortissimo.
1: Eccola, come diceva tuo amico, quando vedono grandi, fare dispetti hanno tutti.